Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan va saura ne tava. Chi per assassà, quan